0: so much more!
1: Sa kulitan, Romana Chada!
2: Uber Kuela!
0: More!
2: Come on! Sa tugtugan, Umaariba!
3: Wake me up, wake me up!
0: Hey! More sa umaga! More sa umaga!